0: Non mi sono ancora molto con lei. Comm Center, check into the reposition report.
1: Check 377, South Mile, marker 130.
0: Copy, 77 South Mile, marker 130.